0: Una terribile videocassetta uccide le persone dopo 7 giorni. Forze aliene minacciano il mondo. E chi è questa Cindy Campbell? Ci troviamo davanti a una crisi senza precedenti. Mi chiami il presidente.
1: È lei il presidente?
0: Bene, allora so già tutto.
2: Radio Dance Floor.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Dance Floor. You know what
2: time it is? Sono le 2:01.
3: Dance Floor.
4: Anni 2000. Welcome to the new

people, we got a times. This is Cave.

0: Italy.
1: Pure music, no commercials.
2: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
3: Radio Dance Floor.
4: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai, a settembre
14: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2, al cinema.
17: Mike, check, 1, 2.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
5: The best of the 90s.
6: Radio Dance Floor.
7: Su Radio Dance Floor c'è

0: interrupting something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Dance Floor.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor, back to the 90s.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le 6:03.
3: Dance Floor.
5: Checo, you're ready?
6: Sì, sì. E questo weekend
3: Checco Corvasce e Daniels Jack presentano
1: Masterchef
3: 90,
7: l'enciclopedia della dance.
8: Eccoci qua pronti per un Masterchef 90.
9: Per un Masterchef 90 qualsiasi, così.
8: Per il grande Masterchef 90. Che parte anche sto giro, dall'altra parte c'è Daniels Jack. Cominciamo subito sto giro immenso della musica 90s e non soltanto, con qualche salto a... Aspetta, termine arcaico, aspetta, ritroso. Poco prima dei 90, ma soprattutto a...
9: Post-troso, no. Come dopo, cos'è? Potroso.
10: Post-posto.
8: Qualche salto post-posto rispetto ai 90. Vabbè, cominciamo subitissimo con Raze e questa è Break for Love.

0: due pezzi del house che fu quello dell'87. Tra l'altro, due pezzi dell'87 li abbiamo passati uno dopo l'altro. Tra l'altro. Ho detto tra l'altro troppo spesso rispetto a dopo l'altro. Vabbè. Frankie Knuckles con Your Love dell'87 ci ha fatto. Aspetta, termine super arcaico. Rimembrare i suoni che furono.
1: Fratelli, sorelle, figli carissimi. Caro Dio, papale. Chi era quest'uomo?
2: Era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa.
0: E comunque sappiate che il vero nome di Frankie Knuckles era Francis Nichols, ovvero Francesco Nicola. E aveva origini baresi, fangillo. Prendi il polpo, lo spatti sullo scoglio e poi ti dà una testata che la metà basta. Se fosse vivo lo farebbe, invece no, è passato meglio vita. Ma comunque andiamo avanti senza indugio alcuno e arriva Joy Salinas. Enjoy with Joy.
3: Puoi scommetterci.
0: Alle morte del fruit. Joy. Tu resistere non puoi. Devi raspafare. Raspafare. Arriva Joy Salinas con Rockin' Romance.

0: Era Sissy Peniston con Finally nel 91. 91? Perché ho detto così?
1: Non lo so.
0: Sappiate che il riff di pianoforte di questo brano, di Finally, è basato sul classic Someday di Sissy Rogers. E quindi Sissy Rogers è stato inguletto da Sissy Peniston. Adesso è arrivato il momento di ascoltare Sissy Wilson Cole, molto fashion, Pride, Deep Love dal 91, in Masterchef 90.

0: Erano i 20 Fingers, featuring Katrina, detta anche la la. No! Vabbè, featuring Katrina con. Vabbè, anche lo Sex Machine. Avevo capito d'occhio senza tutto spiano. Non lo so io. Allora, dal 95 loro, i 20 Fingers, hanno proposto questa cosa qui, che poi in qualche modo si rifà ad un tema comune, cioè il fatto di parlare di sesso, con musica house annessa, una base piuttosto riconoscibile. Quindi hanno fatto 3-4 pezzi piuttosto funzionali o funzionali. Vabbè, la bip. Sex Machine dal 95, e adesso arrivano i. Dopo i 20 Fingers, uno immagina le robe erotiche. Poi cosa c'è dopo? Uno è lì che sta raggiungendo l'amplesso musicale, fisico, di qualsivoglia genere. Poi dopo arrivano Datura featuring Ben.
1: I love to dance. Oh.
0: Com'è che faceva?
1: I love to dance.
0: A posto. Dice Jack, mixala.

0: dove i vocalist un po' pimpanti come me non sapevano cosa cazzo dire, perché poi no, molto molto cantato, molto parlato, eri lì e facevi e magari facevi un po' di controcanto sperando che ci fosse un effettino, perché poi con la voce a culo partiva la roba molto strana. Team Deluxe Just
1: sembrava strana,
0: che non l'avessi sbagliata, ma perché è piena di, cioè, è proprio strana da pronunciare. Team Deluxe It Just Won't Do. Team Deluxe Just Won't Do, sembra una roba Bari vecchia, vabbè, it's just un po' Albania, un po' Bari, un po' Croazia. It Just Won't Do dal 2002. E adesso arriva quella cosa che taglia in due parti perfettamente uguali il nostro programmuccio, e sto parlandovi del Remix Today.
2: Masterchef 90 present Remix Today.

0: remix today di quest'oggi, Block and Crown con Martina Budde. Bud.
1: Bud.
0: Bud.
1: Bud.
0: Bud.
1: Bid.
0: Da capo. Come fai a rifare bene la roba che ha fatto Lisa Stansfield? Dai, che non ricordo soltanto per le giacche senza niente sotto che le si vedeva il capezzolo di brutto.
2: Porcaccio!
0: Ha senso questo remix? Per le nuove generazioni non lo so. Per noi... No! E adesso ci prendiamo una promo pausa e poi torniamo. È uno di quelli che mi ha incuriosito rispetto al fatto di cominciare a fare questo mestiere, perché lo ascoltavo da piccolino. È arrivato il momento di tornare con il Gino, Gigino Latino. Yo, torniamo qua, yeah!
3: Masterchef 90. Masterchef! Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
4: Come back soon!
5: Give me a fat man!
3: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
6: Eccomi, sono qui su Radio Dance Floor per salutarvi tutti. Ciao da Claudio Cecchetto, buon ascolto.
7: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
3: www.radiodancefloor.it. Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniels Jack.

0: siamo con Gino Latino dal 99, no, dall'88. Perché ho aggiunto 11 anni?
1: Perché?
0: Sono scemo, cazzo, non vedo la minchia.
2: Porca
0: ciao! Gino Latino con Yo! Dall'88, aspetta che lo dico da capo. Yo! Sai che poi tutti quanti i big boys, le fly girls in quel periodo, vestiti con i Moncler, 7 taglie di più, le Timberland, i paninari, yo, man, yo! Che cazzo mettevano io ogni volta all'inizio e alla fine di qualsiasi frase? Yo. Tornati dopo la promo con Yo di Gino Latino, Yo! Nome inventato, Yo! Da Claudio Cecchetto, Yo! Per un giovanissimo, un giovanotto, Yo! E da non confondere con il Gino Latino che faceva cose come questa. Che bella schifezza. Complimenti all'alto Gino Latino. E a questo punto ascoltiamo W e questa è Please Don't Go da

0: che in questo mi trasformo in Chekirez.
1: No.
0: Posso fare scooter. Yeah. We put some MILF motherfucker on the place. Yeah. I like some nipples. 24/7 con I Can Stand It, che nel 2007 sono tornati, hanno fatto un singolo che si chiamava
2: Like Flames, come le fiamme, sono state risucchiate dal nulla assoluto, vabbè.
0: E nel 2010 hanno fatto un secondo tentativo ancora più di merda del primo, infatti sono spariti.
3: Uff.
0: Andiamo avanti con un'altra roba di quelle che ha caratterizzato soprattutto la musica dell'alta Europa, alta Europa altissima, e lui basso bassissimo, DJ Popo.
2: Dai, puoi chiamarti Popo.
0: Ma poi ogni volta, se lo guardate, Popo, il DJ Popo, che poi insomma è famoso per aver fatto Chihuahua, se lo guardate si circonda di ballerini, poi non balla male, devo dire, cioè quei quattro passi li fa anche benino, però si circonda di ballerini molto più alti di lui, e ad un certo punto lo prendono e gli fanno fare delle capriole pazzesche perché è alto come la Ferrarelle Baby, quella da 0,25. DJ Bobo, keep on dancing, ma vaffanculo. Sapete cosa fa nel tempo libero? Fa l'omino del semaforo quando si stanca l'altro. Ma ti immagini che salto?

0: Snap con Rhythm is a Dance dal 92, un po' di, insomma, un po' di German Deutschland style, Jawohl. E comunque sappiate che il riff del brano è preso in prestito dal disco dell'84, bellissimo, dei New Cloys con Automan, che è una cosa che vi consiglio. Anzi, ne mandi un pezzo sotto, pochino. Una roba piuttosto, come dire, antesignana per ciò che riguarda un certo tipo di musica elettronica rispetto a, insomma, al momento in cui è stata proposta.
1: In che senso?
0: Adesso ancora c'è Mania, cazzo, 24/7, DJ Popo, Snap, e poi c'è uno degli ex 24/7 che arriva adesso, il fantastico Captain Hollywood Project, e questa è More and More. Ancora, mandala, che è bella, cazzo, dal 92.

0: altro, sì. Sono partiti nell'83 con robe molto raffinate e romantiche. Raffinate, molto romantiche, molto. Con Don't Cry Me Tonight, quella roba là. Don't Cry Tonight Senza Me. E poi dopo invece sono saliti un attimo. Con il sound che evidentemente è cambiato, aumentato. E qui mi è arrivata Don't You Want Me dal 94. Don't You Want Me del 94. Che mi ricorda un po' la sala giochi di mio fratello. Bevevo una roba che poi non hanno fatto più, che si chiamava Bilboa. Era un tè alla menta, la roba che mi faceva scagazzare, è vero? All'ananas c'era anche, mi faceva fare delle cagate. Ma è arrivato il momento di ascoltare quella cosa che un po' enfatizza in assoluto il nostro format e costituisce esso stesso un format. Dove prendiamo? Io no, io non faccio un Everett. Dove il nostro Dennis Jack prende mediamente 4-5 pezzi e li fonde fra loro, dando vita ad un'apoteosi sonora unica. Ho finito gli aggettivi, non so cosa, come enfatizzarlo. Vabbè, è arrivato il momento di ascoltare quella cosa nota ai più, che è il Mega Mashup of the Week by Dennis Jack.
1: Master Jack 90 presents
2: the Mega Mashup of the Week.

0: Mega Mashup of the Week di questo Masterchef nuovo. Masterchef!
1: Vedi che neanche riesce a dire il nome del programma, ma possiamo andare avanti così?
2: Ce la facciamo.
0: Era il Mega Mashup of the Week. Era il Mega Mashup of the Week di Dennis Jack in questo Masterchef 90. Abbiamo ascoltato Africa Bambata con Pupunani e Feel the Vibe, il meglio del meglio degli Africa Bambata. Ricordiamoci che sono stati fra i fautori, creatori dell'hip hop e dell'R&B, e poi dopo hanno finito la carriera con queste cose perché avevano fanuto la sold. Va bene, poi dopo Mavelos Melodicos con The Sun and the Moon, DJ Cerla con Rotterdam, poi dopo General Bass con The Bass of Love. Grazie a Dennis Jack per il Mega Mashup of the Week. Ciao a tutti, è stato bellissimo, grazie, alla prossima, ciao.
1: Così? Così?
0: No. È stato bello stare con voi anche in questo Masterchef 90, grazie a tutti, grazie per la preziosa parte tecnica mixata, per tutte le artisticità mostrate in maniera evidente il nostro Dennis Jack, va bene così?
1: Bravo, bravo.
0: Appuntamento alla prossima. Ciao.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We will be back.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 7:02.
4: Dance floor.
7: Welcome.
4: Anni 2000.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. DJ,
1: turn it up. Radio Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben trovati. In Lombardia incidente con ribaltamento di un mezzo pesante a chilometro 191 e 300 sulla A4 Milano Venezia, con tratto chiuso tra Seriate e Palazzolo verso Venezia. Tra Molise e Puglia sulla A14 Adriatica, tratto chiuso per materiali dispersi tra Termoli e Poggio Imperiale per entrambe le direzioni. Sempre in A14 si rallenta per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Sulla A13 Bologna-Padova chiuso per lavori lo svincolo di Occhiobello in entrata verso Bologna fino al prossimo 20 ottobre. Infine sulla 7 Milano-Genova, chiuso fino al 15 novembre, lo svincolo di Serravalle Scrivia in entrata in direzione di Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Dance Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.

Tadi kita dugu.

0: YK.
1: Give me a fat beat!
2: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Dance Floor.
5: Back to the 90s.
6: La radio ufficiale degli anni 90.
7: Su Radio Dance Floor c'è

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor,
0: la radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Sulla A4 Milano-Venezia rimane chiuso il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Venezia per il ribaltamento di un mezzo pesante al chilometro 191 e 300. Chiuso anche lo svincolo di Seriate in entrata verso Brescia. Sulla 8 Milano-Varese incolonnamenti per un incidente tra Origio Ovest e Castellanza in direzione Varese. Proseguendo troviamo rallentamenti per lavori tra il bivio per la Peremontana e Gallarate. Sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza in direzione di Milano. Sul tratto toscano della 1 abbiamo incolonnamenti per un incidente tra Incise e Firenze Sud verso Firenze. Passiamo in Liguria, dove abbiamo disagi sulla 7 di Serravalle per un incidente presso lo svincolo di Genova Bolzaneto, con code per entrare in autostrada provenendo da entrambe le direzioni. Veicoli in panne sulla 12 Genova Rosignano, con auto in fila tra il bivio per la 7 e Genova Est verso Livorno. Infine tra Molise e Puglia sulla A14 Adriatica rimane chiuso il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale per entrambe le direzioni a causa di materiali dispersi. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: House.
1: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1998.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema. Dance floor.
13: Turn on that radio, the sound of the 90s. Radio.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia rimane chiuso il tratto tra Sediate e Palazzolo verso Venezia per il ribaltamento di un mezzo pesante al chilometro 191 e 300. Chiuso anche lo svincolo di Sediate in entrata verso Brescia. Inevitabilmente si sono formate code a partire da dopo Bergamo. Chiusa la 14 Adriatica tra Molise e Puglia, tra Termoli e Poggio Imperiale nelle due direzioni per la presenza di materiali sulla sede stradale. In alternativa è possibile uscire a Termoli e percorrere la statale 16 Adriatica con rientro a Poggio Imperiale. Viceversa per chi viaggia in carreggiata opposta. Sulla 1 Firenze-Roma, coda di un chilometro per lavori tra Firenze Sud e Impruneta sulla carreggiata nord. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Dance Floor. 1997.

0: sound of the 90s.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati sulla A4 Milano Venezia, code per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Seriate e Ponte Oglio in direzione Venezia. Sull'Autosole si rallenta per lavori tra Incisa e Firenze in Pruneta in direzione di Milano. Tra Molise e Puglia sulla A14 Adriatica, per la presenza di materiali dispersi, è stato chiuso il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Rimaniamo in A14 sul tratto abruzzese, con incolonnamenti per un incidente sullo svincolo di Pescara Ovest, sia in uscita provenendo da Bari sia in entrata in direzione Ancona. Sempre in A14 ma in Emilia Romagna, code per un incidente presso l'uscita di Imola provenendo da entrambe le direzioni. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1995.

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

0: ready.
1: Hey, how's the weekend?
2: Secco Corvasce e Daniels Jack presentano
3: Masterchef
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
1: Eccoci qua pronti per un Masterchef 90.
5: Per un Masterchef 90 qualsiasi, così.
1: Per il grande

0: Dennis Jack. Cominciamo subito sto giro immenso della musica 90s e non soltanto, con qualche salto a... aspetta, termine arcaico, ritroso. Poco prima dei 90, ma soprattutto a...
1: post-troso, no? Come dopo? Cos'è? Potroso?
2: Post-posto.
0: Ah, qualche salto post-posto rispetto ai 90. Vabbè, cominciamo subitissimo con Raze e questa è Break for Love.

0: due pezzi della house che fu quello dell'87. Tra l'altro, due pezzi dell'87 li abbiamo passati uno dopo l'altro. Tra l'altro. Ho detto tra l'altro troppo spesso rispetto a dopo l'altro. Vabbè. Frankie Knuckles con Your Love dell'87 ci ha fatto. Aspetta, termine super arcaico. Rimembrare i suoni che furono.
1: Fratelli, sorelle, figli carissimi. Papale. Chi era quest'uomo?
2: Era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa.
0: E comunque sappiate che il vero nome di Frankie Knuckles era Francis Nichols, ovvero Francesco Nicola. E aveva origini baresi. Frangillo, prendi il polpo, lo spatti sullo scoglio e poi ti dà una testata che la metà basta. Se fosse vivo lo farebbe, invece no, è passato a miglior vita. Ma comunque andiamo avanti senza indugio alcuno. E arriva Joy Salinas. Enjoy with Joy.
3: Vuoi scommetterci?
0: Alle morti del fruit. Joy. Tu resistere non puoi. Devi raspafare. Raspafare. Arriva Joy Salinas con Rockin' Romance.

0: Era Sissy Peniston con Finally 91. 91? Perché ho detto così?
1: Non lo so.
0: Sappiate che il riff di pianoforte di questo brano, di Finally, è basato sul classic Someday di Sissy Rogers. E quindi Sissy Rogers è stato inguletto da Sissy Peniston. Adesso è arrivato il momento di ascoltare Sea Wilson Cole, molto fashion, dry, deep love dal 91, in Masterchef 90.

0: 20 Fingers, featuring Katrina the Tank, la. No! Vabbè, featuring Katrina con anche loro Sex Machine. Ho capito, doppio senso tutto spiano. Non lo so io. Allora, dal 95 loro, i 20 Fingers, hanno proposto questa cosa qui, che poi in qualche modo si rifà ad un tema comune, cioè il fatto di parlare di sesso, con musica house annessa, una base piuttosto riconoscibile. Quindi hanno fatto 3-4 pezzi piuttosto funzionali o funzionali. Vabbè, la bip. Sex Machine dal 95, e adesso arrivano i... Dopo i 20 Fingers, uno immagina le robe erotiche. Poi cosa c'è dopo? Uno è lì che sta raggiungendo l'amplesso musicale, fisico, di qualsivoglia genere. Poi dopo arrivano Datura featuring Ben.
1: I love to dance. Oh.
0: Com'è che faceva?
1: I love to dance.
0: A posto. This Jack Mixon.

0: bimpanti come me non sapevano cosa cazzo dire, perché poi no, è molto molto cantato, molto parlato, eri lì e facevi e magari facevi un po' di controcanto sperando che ci fosse un effettino, perché poi con la voce a culo partiva la roba molto strana. Team Deluxe Just
1: prova strana,
0: che non l'avessi sbagliata, ma perché è piena di, è proprio strana da pronunciare. Team Deluxe It Just Won't Do. Team Deluxe Just Won't Do, sembra una roba Bari vecchia, vabbè. It's just un po' Albania, un po' Bari, un po' Croazia. It Just Won't Do dal 2002. E adesso arriva quella cosa che taglia in due parti perfettamente uguali il nostro programmuccio, e sto parlandovi del Remix Today.
2: Masterchef 90 present Remix Today.

0: era il remix today di quest'oggi, Block and Crown con Martina Bud. Bud.
1: Bud.
0: Bud.
1: Bud.
0: Bud.
1: Bid.
0: Da capo. Come fai a rifare bene la roba che ha fatto Lisa Stansfield? Dai, che non ricordo soltanto per le giacche senza niente sotto che le si vedeva il capezzolo di brutto.
2: Porcaccio!
0: Ha senso questo remix? Per le nuove generazioni non lo so. Per noi... No! E adesso ci prendiamo una promo pausa e poi torniamo. È uno di quelli che mi ha incuriosito rispetto al fatto di cominciare a fare questo mestiere, perché lo ascoltavo da piccolino. È arrivato il momento di tornare con il Gino, Gigino Latino. Yo, torniamo qua, yeah!
3: Masterchef 90. Masterchef! Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
4: Come back soon!
5: The best of the 90s.
6: Radio Dance Floor.
7: Luce Verde Italia.
8: Bentrovati sulla A10 Genova Ventimiglia. Lavori e traffico stanno provocando una coda di 5 km tra Pietraligure e Spotorno verso Genova. Code a tratti in direzione di Ventimiglia tra Savona e Orcofeglino. Sulla A26 dei trafori per incidente, file tra la diramazione Gallarate Gattico e Borgomanero verso Genova Poltri. File sulla A9 Milano-Chiasso per le operazioni doganali tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Nella zona di Milano, traffico intenso con rallentamenti sulla 4 Milano-Venezia tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Rallentamenti sulla A1 Firenze-Roma tra Valdichiana e Arezzo verso Firenze. Per lavori code sulla A14 Adriatica tra Poggio Imperiale, Termoli e Vasto Nord, tutto verso Pescara. Proseguendo verso Ancona, altre code tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Pescara Nord e Atripineto ed ancora tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. È tutto. Grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.
9: Back to the 90s. Dance Floor.
3: Masterchef 90. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.

0: l'uomo con Gino Latino dal 99, no, dall'88, perché ho aggiunto 11 anni?
1: Perché?
0: Sono scemo, cazzo, non vedo la minchia.
2: Porca ciao!
0: Gino Latino con Yo! Dall'88, aspetta che lo dico da capo. Yo! Sai che poi tutti quanti i big boys, le fly girls in quel periodo, vestiti con i Moncler, 7 tagli di più, le Timberland, i paninari, yo, man, yo! Che cazzo mettevano io ogni volta all'inizio e alla fine di qualsiasi frase? Tornati dopo la promo con Yo di Gino Latino, Yo! Nome inventato, Yo! Da Claudio Cecchetto, Yo! Per un giovanissimo, un giovanotto, Yo! E da non confondere con il Gino Latino che faceva cose come questa. Che bella schifezza. Complimenti all'alto Gino Latino. E a questo punto ascoltiamo W e questa è Please Don't Go dal

0: che in questo mi trasformo in Chekirez.
1: No.
0: Posso fare scooter. Yeah. We put some MILF motherfucker on the place. Yeah. I like some nipples. 24/7 con Egan Stellit, che nel 2007 sono tornati, hanno fatto un singolo che si chiamava
2: Like Flames, e come le fiamme sono state risucchiate dal nulla assoluto, vabbè.
0: E nel 2010 hanno fatto un secondo tentativo ancora più di merda del primo, infatti sono spariti.
1: Uff.
0: Andiamo avanti con un'altra roba di quelle che ha caratterizzato soprattutto la musica dell'alta Europa, alta Europa altissima, e lui basso bassissimo, DJ Popo.
2: Dai, dai, dai, puoi chiamarti Popo.
0: Ma poi ogni volta, se lo guardate, Popo, il DJ Popo, che poi insomma è famoso per aver fatto Chihuahua, se lo guardate si circonda di ballerini, poi non balla male, devo dire, cioè qui quattro passi li fa anche benino, però si circonda di ballerini molto più alti di lui, e ad un certo punto lo prendono e gli fanno fare delle capriole pazzesche perché è alto come la Ferrarelle Baby, quella da 0,25. Vabbè. DJ Bobo, keep on dancing, ma vaffanculo. Sapete cosa fa nel tempo libero? Fa l'omino del semaforo quando si stanca l'altro. Ma ti immagini che salto?

0: Snap con Rhythm is a Dance dal 92, un po' di German Deutschland style, Jawohl. E comunque sappiate che il riff del brano è preso in prestito dal disco dell'84, bellissimo, dei New Cloys con Automan, che è una cosa che vi consiglio. Anzi, ne mangi un pezzo sotto, pochino. Una roba piuttosto, come dire, antesignana per ciò che riguarda un certo tipo di musica elettronica rispetto a, insomma, al momento in cui è stata proposta.
1: In che senso?
0: Adesso ancora c'è Mania, cazzo, 24/7, DJ Pop, Snap, e poi c'è uno degli ex 24/7 che arriva adesso, il fantastico Captain Hollywood Project, e questa è More and More, ancora, mandala, che è bella, cazzo, dal 92.

0: Erano i Savage con Don't You Want Me nel 94, sì, che sono partiti nell'83 con robe molto raffinate e romantiche, molto romantiche, con Don't Cry Me Tonight, quella roba là, Don't Cry Tonight senza me, e poi dopo invece sono saliti un attimo con il sound che evidentemente è cambiato,
1: aumentato,
0: e quindi è arrivata Don't You Want Me dal 94, Don't You Want Me del 94, che mi ricorda un po' la sala giochi di mio fratello. Bevevo una roba che poi non hanno fatto più, che si chiamava Bilboa, e un tè alla menta, la roba che mi faceva scagazzare, è vero? All'ananas c'era anche, mi faceva fare delle cagate. Ma è arrivato il momento di ascoltare quella cosa che un po' enfatizza in assoluto il nostro format e costituisce esso stesso un format, dove prendiamo, io non faccio un emerit, dove il nostro Delic Jack prende mediamente 4-5 pezzi e li fonde fra loro, dando vita ad un'apoteosi sonora unica. Ho finito gli aggettivi, non so cosa, come enfatizzarlo. Vabbè, è arrivato il momento di ascoltare quella cosa nota ai più, che è il Mega Mashup of the Week by Delic Jack.
2: Master Jack 90
3: presents the Mega Mashup of the Week.

0: Mega Mashup of the Week di questo Masterchef nuovo. Masterchef.
1: Vedi che neanche riesce a dire il nome del programma. Ma possiamo andare avanti così?
2: Ce la facciamo.
0: Era il Mega Mashup of the Week. Era il Mega Mashup of the Week di Dennis Jack in questo Masterchef 90. Abbiamo ascoltato Africa Bambata con Pupunani e Feel the Vibe, il meglio del meglio degli Africa Bambata. Ricordiamoci che sono stati fra i fautori, creatori dell'hip hop e dell'R&B, e poi dopo hanno finito la carriera con queste cose perché avevano fanuto la sold. Va bene, poi dopo Mavelos Melodicos con The Sun and the Moon, DJ Cerla con Rotterdam, poi dopo General Bass con The Bass of Love. Grazie a Dennis Jack per il Mega Mashup of the Week. Ciao a tutti, è stato bellissimo, grazie, alla prossima, ciao.
1: Così? Così?
0: No. È stato bello stare con voi anche in questo Masterchef 90. Grazie a tutti, grazie per la preziosa parte tecnica mixata, per tutte le artisticità mostrate in maniera evidente il nostro Dennis Jack. Va bene così?
1: Bravo, bravo.
0: Appuntamento alla prossima. Ciao.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 16:01.
4: Dance floor.

che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

0: finito e c'è sempre quel secondo in cui nessuno dovrebbe avere fretta di toccare niente. Non riaccendere subito tutte le luci, lascia la stanza così com'è. La cosa bella di quest'ora è che siamo partiti in mezzo alle cose normali e poi, disco dopo disco, la stanza è diventata più larga. Se sei rimasto fino a questo punto, non abbassare ancora. Io sono Jack, con Casanova in console, questa era Dancebox. Lasciamo un po' di volume acceso, noi ci ritroviamo su Dancebox, qui nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 17 e un minuto.
2: Dance floor. Welcome. Anni 2000.

0: Specials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Sulle 10 Genova Ventimiglia, code a tratti in prossimità dei lavori tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Lavori anche lungo la carreggiata nord della 14 Adriatica provocano rallentamenti e code tra Poggio Imperiale e Termoli, tra Termoli, Vasto Nord e Lanciano e proseguendo verso Ancona, altre code tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Pescara Nord e Pineto e tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Rallentamenti e code anche in carreggiata opposta tra Pedaso e Grottamare, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. In Toscana problemi sulla Firenze-Pisa-Livorno per un incidente, il traffico è bloccato tra Lavoria e Vicarello in direzione di Livorno. Inevitabili ripercussioni per il traffico. E sul tratto Firenze-Roma della 1 rallentamenti e code per un veicolo in panne tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. A sud della capitale su via Pontina code per incidente tra Castel Romano e Pumezia in direzione Latina. Incidente anche a Napoli sulla tangenziale in fila tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capodichino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate e ben ritrovati, nuovo appuntamento con Timeline. Un saluto a chi mi sta seguendo in questo nuovo viaggio da parte di Enrico. Andiamo ad esplorare il mese di ottobre del 2002. Possiamo incominciare con la nostra nuova avventura di Timeline.
4: Timeline.
7: 2 ottobre 2002. Il Congresso degli Stati Uniti approva una risoluzione congiunta che conferisce al presidente George W. Bush ampia autorizzazione all'uso della forza militare contro l'Iraq, con l'obiettivo di deporre Saddam Hussein e smantellare un presunto programma di armi di distruzione di massa. Questa risoluzione è stata un'importante premessa della guerra in Iraq scoppiata il 20 marzo 2003. Il 10 ottobre la risoluzione diviene definitiva e l'11 ottobre il Senato statunitense vota la concessione al presidente George W. Bush di poteri di guerra molto ampi, segnalando un momento critico nelle crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iraq. Questa decisione rappresenta un punto di svolta nella politica estera americana e nelle relazioni internazionali del periodo successivo all'11 settembre. Si assiste ad una crescente e pericolosa accentuazione delle tensioni tra Occidente ed Iraq e l'intero mondo arabo. Tutto questo è Timeline.

4 ottobre 2002 l'Italia è scossa da un drammatico fatto di cronaca. Il cadavere di Desirée Piovanelli, 14enne scomparsa il 28 settembre da Leno, piccolo centro della provincia di Brescia, viene rinvenuto in una cascina abbandonata non lontano dalla sua abitazione. Gli inquirenti hanno identificato i responsabili in Nicola Bertocchi, Mattia Franco, Giovanni Erra e Nicola Vavassori, tutti compaesani della vittima. I quattro sono stati rinviati a giudizio per omicidio volontario e successivamente condannati in via definitiva a pene comprese tra i 15 e i 30 anni di reclusione. Le indagini porteranno alla luce una verità ghiacciante. A colpirla e ucciderla brutalmente sono stati quattro ragazzi del paese, tre dei quali minorenni. È uno dei primi casi in cui la stampa italiana comincerà a parlare di Branco e delle problematiche ad esso connesse. Questo è Timeline.

9 ottobre 2002. La Commissione europea annuncia che 10 paesi, tra cui Slovenia, Cipro, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Slovacchia, hanno soddisfatto i criteri per l'adesione all'Unione europea. Questo passaggio rappresenta un momento significativo verso l'espansione dell'Unione da 15 a 25 Stati membri. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando in timeline il mese di ottobre del 2002.

12 ottobre 2002. Un devastante attacco terroristico ha luogo lungo la Jalegyan, la strada principale di Bali in Indonesia. Tre esplosioni coordinate prendono di mira alcuni locali notturni molto frequentati, causando 202 vittime ed oltre 300 feriti. L'attacco è stato principalmente opera di Jemaah Islamiyah, un'organizzazione terroristica con stretti legami con Al-Qaeda. La maggior parte delle vittime erano turisti stranieri, tra cui 88 australiani, facendo di questo attentato uno degli attacchi terroristici più letali della storia indonesiana, mentre è ancora ben vivo il ricordo del drammatico evento di 13 mesi prima alle Twin Towers di New York. Questo è Timeline.

Il nostro viaggio nel mese di ottobre del 2002 prosegue. 13 ottobre 2002. L'Ital Volley si piazza al quinto posto ai mondiali. La nazionale italiana, campione in carica da 3 edizioni consecutive, ha concluso al quinto posto il 15° campionato mondiale di pallavolo maschile. Nella finale, per il quinto posto, ha sconfitto per 3-2 i padroni di casa dell'Argentina. Campione del mondo è il Brasile, che ha battuto in finale per 3-2 la Russia e che con questo primo titolo apre un ciclo di vittorie. Vincerà i mondiali anche nel 2006 e nel 2010 e le successive Olimpiadi del 2004 con l'Italia al secondo posto e poi in casa nel 2016 battendo di nuovo gli azzurri in finale, senza sottovalutare i 2 argenti olimpici del 2008 e del 2012. Nei mondiali 2014 in Polonia si fermerà al secondo posto, battuto in finale dai padroni di casa che ritorneranno sul tetto del mondo esattamente dopo 40 anni. La finale, con lo stesso risultato, si ripeterà 4 anni dopo nei mondiali in Italia e Bulgaria, con l'Italia al quinto posto. Ben ritrovate e ben ritrovati. Questo è Timeline.

16 ottobre 2002. La situazione internazionale è sempre particolarmente complessa e tesa. Il 16 ottobre il presidente statunitense George W. Bush firma la risoluzione per l'uso della forza militare contro l'Iraq, un momento cruciale che di fatto prepara il terreno per la successiva guerra in Iraq nel marzo 2003 ed influenzerà significativamente la geopolitica globale. Il 17 ottobre funzionari statunitensi confermano pubblicamente l'esistenza di un programma segreto di armi nucleari della Corea del Nord, rivelazione suffragata dalle ammissioni degli stessi ufficiali nordcoreani. L'annuncio intensifica le tensioni internazionali e solleva preoccupazioni significative sulla proliferazione nucleare nell'area del sud-est asiatico. E anche questo è Timeline.

23 ottobre 2002. Siamo a Mosca, in Russia, con un'azione militare rivendicata dal leader ceceno Samil Basajev, 41 guerriglieri ceceni si impadroniscono del teatro Dubrovka di Mosca e prendono in ostaggio più di 800 persone. Tre giorni dopo, un blitz delle forze speciali russe libera il teatro moscovita, uccidendo tutti i guerriglieri, ma provocando la morte anche di 129 ostaggi a causa dei gas usati per immobilizzare i guerriglieri. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio alla scoperta del mese di ottobre del 2002. Siamo in Timeline.

0: Arriviamo al termine del mese di ottobre del 2002. 31 ottobre 2002. Le scosse di un violento terremoto in Molise, dell'ottavo grado della scala Mercalli, causano il crollo di una scuola a San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, uccidendo 27 scolari ed un insegnante. Altre due persone muoiono in paese. Alle 11.30 di giovedì 31 ottobre 2002, i 57 bambini della scuola elementare Francesco Iovine di San Giuliano di Puglia siedono tranquilli nei loro banchi ad ascoltare le lezioni delle quattro insegnanti che li seguono. Tre minuti dopo accade l'irreparabile, una scossa sismica dell'ottavo grado della scala Mercalli fa crollare il solaio sulle loro teste e su quelle dei due bidelli impiegati nell'istituto. È una strage, perdono la vita 27 bambini e una maestra, i sopravvissuti vengono estratti da sotto le macerie di una struttura che si scoprirà in seguito non essere a norma con i più elementari standard di sicurezza. Non è il terremoto ad averli uccisi, ma l'infame piaga dell'abusivismo edilizio. I colpevoli saranno individuati in 5 persone, costruttori, progettista, tecnico comunale e sindaco, condannati in via definitiva nel 2010. L'evento incentiverà sul territorio nazionale un'attività di mappatura di tutte le strutture pubbliche a rischio sismico. Questo è Timeline.
1: Terremoto in Molise, crollano due solai in una scuola materna a San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso. Al momento del disastro, nell'istituto c'erano una cinquantina tra insegnanti e studenti.
2: Lo avete sentito, è il grido di una delle mamme, la disperazione perché è crollata la scuola, una grande scuola dove tutti i bambini e i ragazzi di San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, andavano a fare lezione. Crollano i solai, poi alcune pareti come un castello di carta.
3: Io sono la mamma di Luigi, ma sono la mamma di tutti questi angeli. A nome di tutte voi e di tutti i papà, affidiamo al Signore questi nostri angeli, gli angeli di San Giuliano. Sono vicini a noi, noi siamo fortunati perché abbiamo il loro volto vicino a noi. E a tutti chiedo una sola cosa, che le nostre scuole siano più sicure. Non voglio assolutamente che nessuna mamma e nessun papà, nessuno pianga più i suoi figli. Timeline.

0: Il mese di ottobre 2002 vede nella programmazione cinematografica un film di grande rilevanza, Minority Report, distribuito in Italia all'inizio dell'ottobre 2002. Il film era uscito il 21 giugno negli Stati Uniti, paese di produzione. Diretto da Steven Spielberg, è una pellicola di genere thriller con Tom Cruise, Colin Farrell, Max von Sydow. Siamo a Washington nell'anno 2054. L'amministrazione cittadina gestita dal capitano John Underton, interpretato da Tom Cruise, ha praticamente azzerato gli omicidi da diversi anni grazie a Pre-Crime, un sistema fondato sulle profezie di tre individui dotati di poteri extrasensoriali, i tre veggenti, Agatha, Arthur e Dashiell, chiamati Pre-Cog, riescono a prevedere i delitti prima che avvengano, quindi la polizia può arrestare i colpevoli prima che compiano il reato. In questo modo vengono punite le intenzioni a compiere il crimine e non il fatto stesso. Lamar Burgess, il presidente della Pre-Crime, consiglia al capitano Underton di non manifestare la sua contrarietà durante la visita di controllo che verrà eseguita dall'ispettore federale Danny Whitwer, interpretato da Colin Farrell. Infatti, prima che il sistema venga utilizzato a livello nazionale, si deve essere certi che non ci siano falle di nessun tipo. Durante la visita dell'ispettore avviene un contatto tra John e Agatha. Questo scatena delle reazioni inaspettate da parte della veggente, reazioni che spingono il capitano ad indagare su alcune profezie già archiviate e altre a cui non riesce a credere. Underton crede fermamente nel suo lavoro, finché un giorno è lui ad essere accusato per un omicidio che non ha in realtà mai commesso. Anche questo è Timeline.
1: Jad, che c'è in arrivo?
2: Duplice omicidio, un maschio e una femmina. L'assassino è un uomo bianco sulla quarantina.
1: Chiudi la zona e avverti che arriviamo.
3: L'arresto per il futuro omicidio di Sarah Marx.
1: Mettiamogli la cuffia.
4: Il futuro può essere visto.
5: Abbiamo solo le immagini che loro producono.
6: Noi vediamo quello che vedono loro.
7: Non c'è un omicidio da 6 anni, non c'è niente che non va nel sistema.
8: Perfetto, sono d'accordo.
4: Un omicidio può essere fermato.
9: Dica esattamente cosa cerca.
10: Difetti.
11: Ricevete mai dei falsi positivi? Arrestiamo gente che non ha infranto alcuna legge.
12: Ma lo farà.
13: Evitare che la cosa accada non cambia il fatto che sarebbe accaduta.
4: Il sistema non può sbagliare.
14: Hai detto qualcosa, capo?
15: No.
16: Sei in un mare di guai. In tasca ho un mandato per omicidio.
17: Non scappare. E tu non inseguirmi.
4: 20th Century Fox.
18: Mi ha incastrato, mi ha incastrato.
4: E DreamWorks Pictures.
19: Chi è la vittima?
18: Non l'ho mai sentito nominare, ma dovrei ucciderlo tra meno di 36 ore.
20: Verrà qui a prenderla.
4: Tom Cruise.
21: Devi aiutarmi. Tu contieni informazioni, devo scoprire come arrivarci.
4: In un film di Steven Spielberg.
21: Devo sapere, devo scoprire cosa è successo alla mia vita. Devi dirmi chi ha ideato questa trappola.
18: Io non so.
4: Presto. Tutti scapperanno. Minority Report.

La musica, nell'ottobre 2002, vede molti artisti in classifica in quel lontano mese che concludeva il 2002. Il 4 ottobre, al vertice della classifica italiana, si collocano le La SketchUp con A Serie. A fine mese, il 28, è la volta di Bono e dei suoi amici, gli U2, con Electrical Storm. Si ascoltano molto alla radio parecchie canzoni che certamente anche voi ricorderete. One Day in Your Life di Anastasia, Tutti vogliono viaggiare in prima di Ligabue, Un giorno senza nuvole di Pino Daniele e Sei solo tu di Neck. Altre canzoni molto trasmesse sono Wherever You Will Go dei The Calling, Domani smetto degli Articolo 31 e Festival di Paola e Chiara. Molta dance nell'ottobre 2002, espressione di un'estate che aveva fatto ballare con le compilation, allora particolarmente diffuse, Holly Valance con Kiss Kiss, gli Eiffel 65 con Cosa resterà in a song, Molella, TVAB, Gabri Ponte, Time to Rock, Erika con Ditto, Mooney, la splendida Dove, Prezioso insieme a Marvin con We Rule the Danza, Fargetta con Good Times. E anche questo è Timeline.

0: Come sempre, arriviamo a dare uno sguardo alla programmazione pubblicitaria, ottima chiave di lettura di usi, abitudini e tendenze di un tempo che ormai si colloca lontano da noi. Una curiosità, l'euro è stato introdotto da poco e sovente nelle pubblicità le cifre compaiono ancora anche nella vecchia valuta, la lira. A dominare la pubblicità sono le auto, dalla Peugeot 206 Enfant Terrible, con lo spot definito indiano, ambientato in un non ben definito paese del subcontinente asiatico, andatelo a cercare perché merita vederlo, alla Fiat e la Fiat.Fil, commercializzata a 9.980 euro, oppure 19.324.000 lire con climatizzatore, servosterzo ed airbag.
1: No, quell'auto lì non può stare. Ho detto che quell'auto lì non...
2: Guardala bene, è un appunto. Vorresti dirmi che non è all'altezza?
1: No.
2: Ok, allora tienila d'occhio.
3: Fiat Punto, mai avuta una? Oggi c'è nuova Punto Fil, con clima, servosterzo e doppio airbag a 9.980 euro e gamma Punto da 8.754 euro.
0: La Fiat Punto JTD Common Rail, la Fiat 600 da 6.700 euro ed il claim Fiat 600 è semplice.

0: Hai comprato la 600 nuova? Si vede! Zero anticipo, zero interessi, zero maxi rata finale e 36 mini rate mensili. Fiat 600, è semplice.
1: Immancabile la Ford Fiesta con un dinamico spot supportato dalla bella voce di Giorgia di Vivi Davvero, oppure la Ford Focus Turbo Diesel Common Rail.
2: Nessuno collauda le auto come il TÜV, il più autorevole ente tedesco che valuta l'affidabilità dei veicoli, sottoponendoli ai test più duri. Più di 3.000 tecnici specializzati, oltre 1.500.000 di auto collaudate, 107 candidati, una sola vincitrice. L'auto più affidabile dell'anno 2002 è Ford Focus.
1: Assai pubblicizzate le nuove Mini di proprietà BMW, che dal 2002 aveva iniziato un rilancio in grande stile del classico veicolo del gruppo Rover, o ancora la nuova Golf, classico Volkswagen, con il claim Golf, una passione che rimane, per non dimenticare il restyling della Fabia City. Tanti i telefoni e tanta la telefonia negli spot pubblicitari. Sono le promozioni dei nuovi gestori e telefoni di nuova generazione, dal Motorola T720 allo status symbol BlackBerry 5810.
3: Per tutti quelli che hanno qualcosa da dire al mondo. Per tutti quelli che hanno moltissimo da dire solo a qualcuno. Per tutti quelli che vogliono condividere qualcosa all'istante. E per quelli che vogliono solo sentirsi sicuri. Per tutti c'è un BlackBerry.
1: E poi, come non ricordare Alice di Telecom Italia per navigare in rete con la promozione Alice Time da 12,95 euro al mese? Lo spot vede due testimonial di notevole importanza, il calciatore Cristian Vieri e la modella brasiliana Fernanda Alessa.
4: Ehi, ma perché non vi abbonate ad Alice Time? E navigate veloci, da casa vostra!
5: Alice Time a 12,95 euro al mese e navigare veloce costa meno di un'urbana.
6: Sei geloso?
7: No, volevo un'ora tutta per noi. Alice.
1: Un classico è poi il caffè Lavazza, promozionato da una brillante serie di spot con la coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti in una grande varietà di situazioni paradisiache, in quanto lo spot è immaginato proprio in paradiso. Al termine degli spot veniva in effetti indicato che le avventure sarebbero continuate su paradiso.lavazza.it. Pensate, la coppia Bonolis-Laurenti degli spot Lavazza si sarebbe sciolta dopo 10 anni, nel gennaio 2012, quando al loro posto subentrò Enrico Brignano.
8: Zitto! Che mi sono inventato il caffè decaffeinato! Prova!
9: Ma questa è acqua calda?
8: Eh certo, gli ho levato tutto!
9: Ma gli ha levato pure il caffè! Merlì, dammi retta, prova questo!
8: Buono! Ma questo è caffè normale.
9: Ah, oh, Merlì, è Lavazza Tech. È decaffeinato, ma è buono come un caffè normale.
8: E con l'acqua calda?
9: Ce le sie patate.
8: Ecco l'idea! La patata lessa.
9: Bella, bravo. Ah, oh, te la frega, eh?

0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio nell'esplorazione del mese di ottobre del 2002. Vi aspetto al nostro nuovo incontro, naturalmente in timeline, naturalmente qui su Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico.
1: Timeline. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
4: Welcome.
5: Anni 2000.
6: Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
13: Luce Verde Italia.
14: Bentrovati, auto in coda sulla 1 Milano-Bologna per un veicolo in fiamme tra il bivio a 15 Parma-La Spezia e Fidenza in direzione Milano. Al momento il traffico è bloccato con 3 km di coda. Autostrade consiglia di uscire allo svincolo di Parma e rientrare poi a Fidenza. Per lavori sul tratto abruzzese della 14 Adriatica, code a tratti e rallentamenti tra Pescara Ovest e Atripineto verso Ancona. Sempre nella 14, code a tratti per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Bologna. Alle porte della capitale sulla 12 Roma Civitavecchia, traffico bloccato e code per un veicolo in fiamme tra Cerveteri e Santa Severa verso Civitavecchia. In Sicilia 2 km di coda per incidente sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo tra Carini e l'aeroporto in quest'ultima direzione. È tutto, grazie per l'attenzione.
13: Un servizio a cura dell'ACI.
12: Dance Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.

0: Dance Floor. Il suono degli anni 90.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
1: 1995.

ottobre è già qui, ma noi stiamo con i piedi ben piantati negli anni 90 e questo significa che mentre il calendario continua tranquillamente a girare verso l'autunno, la musica sta facendo tutt'altro perché corre rapida verso il nuovo millennio, pur tenendo un occhio sui risultati dell'ultimo radiovoto. E allora dai, iniziate ad alzare il volume perché insieme a Flavio su Radio Dance Floor torna all'appuntamento con la Dance Floor Parade. 3 David Morales, Needy New, 2 Storm, 1 Extreme Live Song, questo il podio della settimana scorsa, targato 3 ottobre 1998. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor ed al conteggio di tutte quante le vostre preferenze non è successo nulla, perché avete riconfermato alla perfezione il podio originale, anche la numero 1 degli Extreme, con il 50% dei voti Love Song. Dance Floor. Parade.

Ancora una volta grazie a tutti gli amici che hanno partecipato a Radio Voto. E allora buona giornata ed un abbraccio ad Alessandro Orgelli, Andrea Riva, Antonio Caminito, ad Attilio Giotta e poi a Eric Larner, a Francesco e Flora Barbaro, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luigi Mosca e ancora a Manuela Farfallina, a Marco Carella, Mauro Ceccon, a Michele Favalli e poi a Mirko Acquati, a Nicola Pennazzato, Stefano Bossi, Valentino Guarandris e a Vincenzo Gemmini. E ora spazio a nuovi suoni, nuovi esperimenti, nuovi nomi e a qualche vecchia conoscenza che ha ancora parecchie cartucce da sparare. 26 anni fa, il 9 ottobre 1999, la pista da ballo era questa. Iniziamo a scoprirla dal numero 20 insieme a Prezioso. Dance floor. Parade.

senso esplicito. Fire, fuoco. Ottobre, fuori. Fuoco dentro. La temperatura comincia a salire, mentre il calendario ci ricorda che siamo sempre più lontani dall'estate, ma in discoteca nessuno se n'è ancora accorto.

2018 abbiamo trovato una di quelle canzoni che nel 1999 sembravano provenire direttamente da un laboratorio segreto. Apollo 440, Stop the Rock. E fermare il rock con questi quattro era praticamente impossibile. Il singolo entrò nella classifica britannica alla fine di agosto del 99, arrivando fino alla numero 10. Una bella corsa per una produzione che mescolava elettronica, rock, breakbeat e una quantità di energia sufficiente ad alimentare una piccola città. E poi c'è quel titolo, Stop the Rock. Sì, come no, ma prova tu a fermarlo il rock quando parte questa roba.

voce, un giro di basso e quella frase che sembra più un ordine che un suggerimento. Get down. Paul Johnson arriva da Chicago con la sua house direttamente in box numero 17. Nel 1999 questo pezzo diventa

La numero 16 ci fa inevitabilmente cambiare atmosfera, lasciando per un momento il club più muscolare e infilandoci dentro una notte italiana, di quelle in cui la musica sembra accompagnare i pensieri. I Keep On Dreaming. Qui il titolo è quasi una fotografia. Continuare a sognare, anche quando l'estate è finita, anche quando le giornate s'accorciano, anche quando il calendario insiste nel ricordarti che siamo arrivati ad ottobre. Questo singolo di Gaia è del 1999 e porta la firma di Marco Mazzantini. Ne esistono anche alcune versioni curate da altri remixer, come per esempio Get Far. Insomma, il sogno continua e per il momento ha anche un bel ritmo.

oggi. Ma provate a immaginare la scena. Sabato notte, pista piena, luci basse, musica alta, parlare è una missione quasi impossibile. Allora forse Talk to Me è la perfetta fotografia di certe discoteche degli anni 90. Ci si incontrava, ci si guardava, si cercava di capire qualcosa e alla fine parlava.

is time.

numero 14, signore e signori, il futuro. O almeno quello che nel 1999 immaginavamo sarebbe stato il futuro. New Millennium. Mancavano meno di 3 mesi al nuovo millennio, quando improvvisamente sembrava che ogni tastiera, ogni sintetizzatore e ogni produttore avesse deciso di ricordarcelo. Con il 2000 che è dietro l'angolo e la dance che comincia già a guardarlo negli occhi, tenendo naturalmente una mano sul mixer. Box numero 14 per i Topaz.

con DJ Jen The Launch ci fa tenere il ritmo giusto alla numero 13. E quel titolo non è una metafora, perché sembra proprio il conto alla rovescia di un razzo pronto a partire. Il singolo aveva debuttato nelle classifiche britanniche a settembre del 1999 e proprio nella settimana del 9 ottobre si trova alla 12 della UK Singles, dopo aver raggiunto il numero 2 e sfiorato quindi la vetta. Nella Dance Singles Chart britannica invece era proprio arrivato in vetta alla numero 1. Insomma, il razzo è partito davvero e ci sta portando sempre più vicino al nuovo millennio.

countdown della posizione precedente, con la numero 12 rallentiamo appena appena insieme a Junior Sanchez, Be With You, un titolo che sembra quasi una richiesta fatta sottovoce in mezzo al rumore della pista, stai con me. E questa è una delle cose belle della dance di fine anni 90, può essere enorme, futuristica, tecnologica e nello stesso tempo raccontare una cosa semplicissima. Una persona che cerca un'altra persona. Una notte, un incontro e una canzone che fa da colonna sonora. Arriva il giro di boa. Con il

eccoci amici, questa settimana il Giro di Boa ha un titolo che sembra fatto apposta per il momento, Feeling It Too, perché il feeling qui comincia davvero a sentirsi. I 3J's sono Jimmy White, Jim Lee e Jeff Patterson, e bisogna ricordare che Feeling It Too arrivò nel 1999 cavalcando quella miscela disco dance che in quel periodo stava tornando fortissima sulle piste. Nel Regno Unito entrò nella top 20 raggiungendo la numero 17. E allora facciamolo questo giro di boa. La prima parte della Dance Floor Parade di oggi l'abbiamo aperta insieme a Prezioso con Tell Me Why in box numero 20. 19 2000 Fire, seguiti alla 18 da Apollo for 40, Stop the Rock. In box numero 17 c'era Paul Johnson, Get Down. Alla 16 abbiamo ritrovato I Keep on Dreaming per Gaia, seguita alla 15 dai Dare con Talk to Me. 14 Topaz New Millennium, DJ Jane con The Launch occupava la 13. Alla 12 c'era Junior Sanchez, Be With You. E la 11 3J's Feeling It Too. Abbiamo lasciato alle spalle i primi 10 gradini della classifica, ma davanti a noi c'è la parte dove la temperatura sale davvero. Dalla 10 alla 4 l'emisfero caldo della Dance Floor Parade. E se pensate che fin qui sia stata una passeggiata, amici cari, avete fatto male i conti.

la temperatura cambia. Dalla 10 alla 4 entriamo nell'emisfero caldo della Dance Floor Parade, quello dove le canzoni cominciano a lasciare il segno, le piste si riempiono e il sabato sera prende decisamente un'altra piega. Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. La seconda mezz'ora della chart di oggi si apre con una melodia e qui il titolo sembra suggerire un colore, un'atmosfera, qualcosa che si muove tra la malinconia e la voglia di stare in pista. T42 arriva dalla scena dance italiana e porta qui una produzione perfettamente inserita nell'estetica elettronica di fine decennio. È uno di quei momenti in cui puoi chiudere gli occhi e lasciare che siano i sintetizzatori e il ritmo a fare tutto il resto. Ottobre fuori, dentro ancora luci blu.

questo punto alla 9 succede una cosa bellissima. Il sole a ottobre, sì, perché basta premere play su The Sun is Shining e improvvisamente la stagione cambia. Bob Marley aveva pubblicato questa canzone negli anni 70, ma nel 1999 il produttore danese Funkstar Deluxe la trasforma in una nuova creatura da dance floor e il risultato è enorme. Il remix raggiunge la numero 3 nella classifica britannica. Una vecchia canzone reggae che torna a nuova vita dentro un club di fine millennio. E forse è proprio questo il bello: la musica non invecchia, aspetta soltanto che qualcuno trovi il modo giusto per farla rinascere.

abbiamo lasciato il sole per finire dritti dentro un laboratorio insieme a Zombination Chemcraft 400, un titolo che sembra uscito da un manuale di fisica tedesco, invece è una delle tracce elettroniche più riconoscibili di fine 90. La base melodica deriva da Stadion, brano del compositore cecoslovacco Karel Svoboda del 1984, poi rielaborato da Florian Senter alias Splank nel progetto Zombination. E il risultato? Un riff, uno solo, ma talmente efficace che sembra progettato per entrare nel cervello e rifiutarsi categoricamente di uscire.

In box numero 7 abbiamo un titolo internazionale e un'atmosfera ancora più internazionale. Worldwide Party. Perché nel 1999, se c'era una cosa che la dance sapeva fare benissimo, era cancellare i confini. Non importa da dove vieni, non importa che lingua parli, quando parte la cassa, improvvisamente abbiamo tutti lo stesso vocabolario e la traduzione è sempre

La numero 6 di oggi ci riporta una parola che non ha mai avuto bisogno di traduzione. Disco. Mabel arriva con Disco Disco e già il titolo sembra un piccolo manifesto. Non serve complicare le cose, niente filosofia, niente trattati sul significato dell'esistenza. Disco, disco e via. Immaginate una pista del 1999, pantaloni larghi, camicie lucide, capelli con quantità di gel sufficiente a sostenere una trave e luci che fanno sembrare tutto molto più importante di quanto sia. Questa sì che è una cartolina e noi ci

alle 5 arriva uno che nel 1999 se lo sta praticamente costruendo addosso. Gigi D'Agostino, Another Way, un singolo che appartiene alla fase in cui Gigi sta definendo sempre meglio quel suo modo personale di costruire la dance. Melodie riconoscibili, ritmi ipnotici, arrangiamenti che possono sembrare

0: Ne lo attraversiamo insieme a Alice DJ, Better Off Alone. Tre parole che nel 1999 diventano praticamente una dichiarazione generazionale. Stai meglio da solo? Questa è una domanda interessante, soprattutto se la fai in mezzo a una pista piena di mille persone. Il brano, prodotto da una squadra di DJ olandesi, esplode nel 1999 e diventa uno dei grandi inni Eurodance Trance Pop di quell'epoca. E quella melodia non chiede il permesso. Arriva, si piazza in testa e decide di restarci. E adesso... adesso fermiamoci per un secondo, perché qui succede una cosa che nella nostra Dance Floor Parade ormai conosciamo bene. Abbiamo attraversato tutto l'emisfero caldo, dalla numero 10 insieme a T42 con Melody Blue, seguiti alla 9 da Bob Marley, The Sun Is Shining, e poi 8 per Zombination, Campcraft 400. In box numero 7, Black and White Brothers e il loro Worldwide Party. 6, Mabel, Disco Disco. Alla 5 c'era Gigi Doug, Another Way. Tutto fino alla numero 4. Davanti a noi adesso c'è il confine occidentale dell'emisfero caldo. Alistige ci accompagna alla frontiera. Better Off Alone è la nostra ultima cartolina prima di attraversare il confine, ma dall'altra parte ci sono soltanto tre posizioni, tre modi diversi di raccontare il 1999, ma solo uno può salire sul gradino più alto. E adesso lo vedete, si accende il faro che vi illumina a giorno, perché da qui in avanti sarete voi i grandi protagonisti della Dance Floor Parade, votando la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Radio Voto, naturalmente, è aperto a tutti. E allora mettiamoli i piedi sullo scalino più basso del podio. Siamo insieme a More Forever With Me.
1: Number 3.

tutti i cuoricini intorno. E in fondo è una delle magie della dance di quegli anni, canzoni nate per accompagnare una notte che invece finiscono per rimanere con te molto più a lungo. Moore si prende lo scalino più basso del podio, targato al 9 ottobre 1999, con una produzione che porta con sé tutta quell'atmosfera Eurodance di fine decennio. Melodia, voce, sintetizzatori e quel romanticismo un po' sfacciato che negli anni 90 non si vergognava assolutamente di esistere. E allora sì, per qualche minuto possiamo anche far finta che sia davvero per sempre. Questa era la posizione numero 3. More, Forever With Me. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché il podio delle vostre canzoni preferite lo decidete voi. E adesso, prima di scoprire la numero 2, facciamo quello che ormai fanno tutti i grandi giurati internazionali. Tacquini segreti, matita pronta e qualche stellina da assegnare anche solo mentalmente, perché qui siamo al momento decisivo e siamo arrivati alla numero 2 insieme a Kim Lucas. Number 2.

0: interessante, perché prendiamo una delle voci italiane, una delle voci dance italiane più riconoscibili della fine degli anni 90, come quella di Kim Lucas. Ci mettiamo dentro uno di quei nomi che in quel momento stanno riscrivendo la geografia della musica elettronica europea, gli Eiffel 65. All I Really Want, e questo remix firmato Eiffel porta quella firma inconfondibile. Elettronica, melodie, effetti vocali e quel suono che ormai nel 1999 sembra arrivare direttamente dal futuro. Gli Eiffel 65 sono esplosi proprio in quell'anno con Blue, e il loro modo di produrre e di remixare è diventato immediatamente riconoscibile. Così All I Really Want cambia pelle e diventa una perfetta fotografia del passaggio tra due decenni. La dance italiana che incontra il suono digitale che ci sta portando verso il 2000. Seconda posizione. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. More Forever With Me. 2. Kim Lucas, All I Really Want. E davanti a noi c'è qualcosa di completamente diverso. Con le ali ai piedi arriva nel Luna Pop.
1: Number 1.

italiano con Luna Pop 50 Special, anzi 50 Special Remix. Bologna, uno scooter, le colline, una Vespa e una generazione che improvvisamente trova una canzone capace di raccontarla con una semplicità disarmante. 50 Special era stata pubblicata proprio nel 1999 come singolo d'esordio dei Luna Pop e sarebbe diventata a breve uno dei simboli della musica italiana di quella stagione. Il brano porta la firma di Cesare Cremonini, allora giovanissimo frontman della band, e racconta proprio quell'immaginario fatto di motorini, amici, estate e voglia di sentirsi liberi. E sapete, c'è una cosa che mi piace particolarmente, perché noi siamo partiti da Prezioso, siamo passati da Apollo 440, Paul Johnson, DJ Jean, Bob Marley, Zombie Nation, Alice DJ, insomma abbiamo attraversato mezza Europa e alla fine torniamo a casa a Bologna con una Vespa e una canzone che nel 1999 era impossibile non sentire e non cantare. Luna Pop 50 Special, qui in versione remix. È lei, la numero uno della Dance Floor Parade del 9 ottobre 1999. Piaciuta? Dai, su! Allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela! 3, More Forever With Me, 2, Kim Lucas, All I Really Want, e la 1 era 50 Special di Luna Pop. Questo era il podio di oggi, targato 9 ottobre 1999. Adesso però tocca a voi, hackeratelo, fatelo vostro, andando sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor a votare la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni. Perché magari per noi la numero 1 oggi è 50 Special, ma nella vostra classifica personale potrebbe esserci un'altra regina. E quella classifica, settimana dopo settimana, continua a costruire la nostra storia. La Dance Floor Parade di oggi ci ha appena riportati al 9 ottobre.

0: e la musica che non ha mai smesso di ballare. Ciao, ne!
1: Dance floor. Parade!
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Dance floor.
5: Welcome.
2: Anni 2000.

blood within. No, it is all about unity.

grigio biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

1993.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.

Yeah.